0: tomba
1: che
0: nangi 50% discount piba resto pokemon pak to loi ri haine karma to ri no
1: loi di kadai de gino da adu ge chine ne 50% hai do 50% khatne te